Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo destro verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antatio tuo, che il tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritista, descende vos, manete sempre,

Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in Saudio Nazione Meglio, Dominus Vobisco, Oremus Destro Versant Transit Creatura Sista, Prestimo Legium, Edulam Tantium Tuo, Delta Pescipia Ter Cristo, Domino Nostro Amen, Benedictio Dini Potent, Pater Spiritus Sestum, Descente Vos, Marete Sempre,